metso tsukile bile tshifala mthele tshile go nepele mpotse fela re ke ka go etselela ka morago e riela ya bushupa ere tshe sebaka se go dumedisa mtheletse go le naneo la rena la le khotla la dipoledishano le letla go wena moshupile go fitla la bone gare ga e riela ya bushupa le e riela ya bosse soin bushiro kitialo pela khoro